0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensavo di sapere tutto sull'amore. Ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È lunedì 11 di maggio 2026. Vado all'Ariete. Per quanto riguarda voi, adesso in questo mese di maggio arrivano delle novità importanti, perché Mercurio, entrando in Gemelli, vedrete, la prossima settimana sarà veramente clamorosa e sarà nella posizione migliore per i vostri guadagni. Marte andrà pure nel settore dei guadagni. Toro, mi dispiace dire, ma anche voi avete dei nemici, concorrenti sleali. Non è che ho inventato io, me lo dice Saturno in Ariete, dodicesima casa, che è una delle più delicate posizioni per questo pianeta. Per il resto, vi ho detto all'inizio, la fortuna però non vi lascia mai. Gemelli, dovete anche puntare sulla matematica, sulla tecnica, perché le sole parole non bastano. Riservate però, dice Venere, ancora con voi, i sogni all'amore. Aprite questo vostro cuore. Cancro, ci sono dei periodi della vita, soprattutto devo dire nel lavoro, dove già le hai prese tante di batoste, ancora insisti. Bisogna essere nuovi. Leone, questo mese arriva Marte negativo. Come vedete, non c'è mai pace vera sotto gli olivi. Vergine, arriva un Marte in Toro. Quello è veramente, devo dire a tutte le ascoltatrici di tutti i segni, che Marte in Toro per l'uomo è sicuramente al massimo della potenza sessuale. Bilancia, quando Giove andrà in Leone nel mese di luglio, sarà tutto diverso, tutto più facile. Voi dovete, Bilancia, sorprendere gli altri con un altro atteggiamento, non essere sempre gli stessi, sempre uguali, sempre vestiti allo stesso maniera. Ecco, più freschi, più giovani, quale che sia la vostra età. Per quanto riguarda la gioventù, sicuramente voi adulti, grandi, siete molto più giovani dei ragazzi e delle ragazze. Vado adesso allo Scorpione. Un altro segno al vostro posto avrebbe capitolato da un bel po'. Allora, che vi dico, Scorpione? Cerchiamo di ripartire oggi con questa luna per noi molto favorevole in Pesci. Grazie, stelle. Sagittario, ritornano un'altra volta in primo piano le amicizie, ma soprattutto l'amore deve restare caldo. Capricorno, i viaggi vi darebbero tanto in questo momento. Lo sappiamo bene che non si può sempre viaggiare, però cercate di viaggiare almeno con la mente, con la vostra intelligenza, con l'ambizione, per non dire con la passione. Fatevi una grande riserva per il futuro.

0: acquario, chi vi vive accanto, come riuscirà a sopportarvi? Però io vi ho avvertito, sicuramente migliorerete questo comportamento. Ed infine, per questa nuova settimana, che ripeto è di una importanza veramente grande per noi, per il nostro lavoro, per i nostri soldi, per la salute, un po' addormentati i nostri pesci, come ogni lunedì del resto, luna nuova in Toro. Tutto quello che dicono prima, tutto quello che dicono dopo sarà già viziato da qualcosa che riguarda i gemelli, cioè doppiezza e non verità. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani. E come pensiero delle stelle, vista la situazione, mi piace trovare dei pensieri che sono adatti anche a una certa situazione astrale. Oggi scelgo Napoleone e poi capirete perché nel corso della settimana. Napoleone ci ha insegnato di non fermare mai un nemico quando commette lui un errore.
1: Canzoni d'amore.

0: andare a favore di vento verso questa nuova settimana da affrontare insieme. Buongiorno da Laura Buono, questa era Sailing di Rod Stewart su Dimensione Suono Soft, quando mancano una manciata di secondi alle 6 del mattino di questo lunedì. Lo so, il weekend è finito, tocca iniziare una nuova settimana e proviamo a farlo insieme nel modo migliore possibile, con molta calma. Come sempre noi partiamo dagli auguri, le nostre certezze. Oggi la Chiesa ricorda i santi Fabio e Ignazio, quindi auguri a chi porta questi nomi e tanti auguri soprattutto a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 11 maggio. Inizierei dalla moda, se dico rosso, no? Tu a cosa pensi? Beh, sicuramente a lui, al grande Valentino, stilista scomparso qualche mese fa, che comunque rimarrà sempre vivo grazie a tutte le sue meravigliose creazioni. Poi, rimanendo in tema moda, auguri alla modella ma anche attrice che tra l'altro ha prestato il suo volto alla celebre Marianne, che è la rappresentazione allegorica della Repubblica Francese, Letizia Castà. E poi auguri ad Alessandro Cattelan. E infine non possiamo non ricordare che nel 1904 nasceva uno tra gli artisti più poliedrici, più eccentrici del Novecento, tra l'altro maggiore esponente della corrente surrealista, che è Salvatore Dalì. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 11 maggio. Nel 330 la città di Bisanzio diventò la nuova capitale dell'impero romano e venne ribattezzata Nuova Roma per volontà dell'imperatore Costantino. Però per tutti poi si chiamerà Costantinopoli, che oggi è l'attuale Istanbul. Mentre esattamente 10 anni fa, perché era l'11 maggio del 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili con l'ok definitivo della Camera al disegno di legge. E quindi adesso, a proposito di amore, c'è l'aforismo interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, dentro corrono melodie, risate, fiori e ali, e il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: James Morrison con I Won't Let You Go alle 6:17 minuti. Come va questa sveglia del lunedì? Spero bene. E noi, come ogni mattina, siamo qui ad ascoltare anche i principali fatti del giorno. E lo facciamo, come sempre, grazie alla puntualità della redazione di Sky TG24.
1: Iran, nuova rottura, Trump boccia la risposta di Teheran, è inaccettabile, dice, resta il nodo sul nucleare e negoziare non è arrendersi, attacca il regime. A Bruxelles oggi la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, balzo del prezzo del petrolio, rilasciata su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, gravemente malata. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina, Witkoff e Kushner attesi a Mosca, no di Berlino, Schroeder mediatore indicato dal Cremlino. Antivirus, sbarcati e rimpatriati i passeggeri della Ondius, un francese presenta sintomi, stanno bene gli italiani in quarantena, il ministro della salute rassicura nessun rischio pandemico. Il ministro della cultura Giuli azzera i vertici dello staff, dietro ci sarebbe anche il mancato finanziamento al documentario su Regeni, vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Delitto di Garlasco, Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata su Chiara, scrivono i PM le sue responsabilità, sgretolano quelle di Stasi. Lite tra minori a Napoli per una ragazza finisce a coltellate, ferito gravemente un 14enne, fermato l'aggressore di 15 anni, convocato il comitato per la sicurezza. Serie A, si riapre la corsa Champions, la Roma vince in rimonta sul Parma, crolla il Milan, tennis al Foro Italico avanti Musetti e Darderi oggi in campo Sinner.
0: E facciamo un grande in bocca al lupo come sempre a Sinner. Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina, mentre tra poco ritroviamo i nostri amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. Sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia, per arredare e risparmiare MR è un vero affare.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Giornata di lunedì ancora un po' variabile, specie nella prima parte, annuvolamenti irregolari, qualche veloce piovasco in transito, lascerà poi spazio a un lunedì più asciutto con ampie schiarite dalla tarda mattinata, un pomeriggio più soleggiato su gran parte della regione con ancora qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento per la presenza di venti da sud che rinforzano dal pomeriggio, le massime fino a 22-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Olivia Dean con Man I Need su Dimensione Suono Soft, che è in tour in questo momento con The Art of Loving e per la prima volta verrà anche qui da noi in Italia. Tra qualche giorno, il 22 maggio, sarà a Milano al Carro Ponte.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Coldplay con Clocks alle 6:40 minuti qui su Dimensione Solo Soft. Gli orologi che segnano il tempo che passa, e il tempo passa velocemente. Pochi giorni fa, pensa che Google Translate, che secondo me ha risolto un sacco di nostre situazioni, ha compiuto ben 20 anni e li ha voluti festeggiare questi 20 anni con l'introduzione di una novità che in qualche modo guarda al futuro, e cioè un coach virtuale di pronuncia basato sull'intelligenza artificiale. Quindi non più solamente parole tradotte, ma anche un servizio vero e proprio per imparare a pronunciarle correttamente. Questo nuovo sistema in pratica ascolta, ci corregge e suggerisce come pronunciare meglio le parole, quindi ci aiuta di fatto a migliorare l'accento e la fluidità nel parlare. In pratica è come se avessimo sempre vicino un piccolo allenatore personale capace di accompagnarci passo dopo passo nell'apprendimento di una lingua. Questo perché? Perché secondo Google circa un terzo degli utenti usa Translate non per traduzioni così semplici al volo, ma proprio per studiare una lingua e fare pratica con nuove lingue. E per migliorare, a questo punto veramente potrebbero bastare pochi minuti al giorno di allenamento con questo coach virtuale che ci segue mentre ripetiamo una frase, ci ascolta e ci dice come fare meglio, che poi è un esercizio semplice che in realtà stimola molto la mente, rafforza la nostra memoria, accresce anche la fiducia per poter parlare in pubblico. Una cosa molto bella, però siamo sicuri che basterà questo per imparare nuove lingue? Non lo so, intanto comunque è un'evoluzione che racconta bene il nostro tempo, cioè la tecnologia che ci semplifica in qualche modo la vita, e in casi come questo può anche aiutarci ad evolvere e a farci imparare cose nuove.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Yeah,

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la canzone giusta che ci sprona in questo lunedì mattina quando abbiamo difficoltà anche solo ad accendere il nostro motore, e questa canzone invece ci fa mettere le marce una dietro l'altra. Si può dare di più, il trio delle meraviglie, Morandi, Ruggeri, Tozzi, qui su Dimensione Suono Soft, e siamo già arrivati al termine della prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Roma eterna.
2: Il caldo pure.
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: A grandissima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
6: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliato inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Tentato omicidio a Prima Valle, 3 coltellate violente al collo e alla schiena con un unico obiettivo: voleva uccidere il nuovo compagno dell'ex fidanzata. Il protagonista è un uomo ecuadoriano di 41 anni arrestato dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta sabato in un'abitazione di Via dei Monti di Prima Valle, dove vive la donna. L'aggressore aveva le chiavi dell'ex ed è entrato nell'appartamento dove c'erano la donna e il nuovo compagno. A questo punto il 41enne ha afferrato un coltello colpendo l'uomo. La vittima è stata trasportata al Gemelli ma non è in pericolo di vita. Allaccio abusivo nella casa dell'Olgiate e ruba oltre 155.000 euro di energia elettrica. Per questo è stato arrestato un 49enne. L'accusa è furto aggravato di energia elettrica. La scoperta dopo una segnalazione per un presunto disservizio proprio nell'abitazione dell'uomo. Derby Roma-Lazio, c'è l'ipotesi di slittamento a lunedì 18 alle 18. La stracittadina, vista la concomitanza di domenica 17 maggio con le finali di doppio e singolare maschile al Foro Italico degli internazionali di tennis, potrebbe essere spostata di 24 ore. Il questore Massucci dichiara: non giocare domenica è una questione di buon senso. Calcio, il posticipo di ieri sera tra Milan e Atalanta è finito 3-2 per i bergamaschi. Per la lotta Champions ora i rossoneri, raggiunti dalla Roma che ieri pomeriggio ha vinto 3-2 contro il Parma, rischiano tantissimo e la Juve si gode un isperato terzo posto. Le altre partite di ieri: Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0 e Verona-Como 0-1. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Imagine Dragons con Next to Me su Dimensione Suono Soft. Sono le 7:16 minuti, è lunedì e questo vuol dire solo una cosa, che tra poco torna la nostra rubrica True Life, vita vera, quel momento in cui voi ascoltatori diventate i protagonisti assoluti con le vostre storie, le vostre domande, le vostre perplessità. Potete raccontarci quello che volete al 320 20 41 433, fare delle domande oppure no, oppure mettere lì nero su bianco, ma ancora meglio se con un messaggio audio, quello che in questo momento vi fa stare male, non vi fa andare avanti, vi crea un piccolo problema, e noi siamo qui per tentare di risolverlo insieme, perché magari altre persone da quella situazione ci sono già passate, quindi possono dare una mano. Per cui 320 20 41 433 è il tuo momento di scrivere o soprattutto di mandare un messaggio audio per raccontarci la tua storia. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente.
7: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
6: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
7: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero. 0 TAN 0 TAEG 0 salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
13: A un passo dalla maglia rosa, ultimi metri di salita prima del traguardo, ma no, gli sono caduti gli occhiali, non vede, si ritira a 100 metri dalla vittoria.
14: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica, visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clio Oculistica.it.
15: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
16: Stop al traffico, via al risparmio, vieni a trovarci, vai su MA Supermercato supermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
17: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
19: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
19: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
21: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
22: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
21: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
22: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
21: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
23: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint Point di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

che piace tanto, in cui siete voi, ascoltatori, veri protagonisti con le vostre storie, che possono essere più o meno belle, più o meno preoccupanti, però sono storie di vita vera che magari in tanti abbiamo già vissuto e quindi possiamo poi dare qualche consiglio per affrontare quelle situazioni al meglio. E oggi a questo proposito ho scelto il messaggio di Paola che scrive: mia figlia di 16 anni non mi parla più perché non l'ho mandata ad una festa. Alcune sue amiche sono andate, ma io non ho voluto perché era troppo lontana la festa. Non sapevo in macchina con chi andasse, insomma, non mi fidavo e lei mi accusa di non essermi fidata di lei. E adesso sono piena di sensi di colpa, soprattutto perché lei ora è piena di rabbia nei miei confronti. Lo so, cara Paola, una brutta situazione, però d'altronde il lavoro dei genitori non è un lavoro semplice, perché siamo posti di fronte a delle scelte che ogni tanto dobbiamo fare. E se tu, secondo me, in quel momento non te la sei sentita, hai seguito il tuo istinto di mamma. Certo, ogni tanto l'istinto si può anche migliorare. E allora sentiamo un po' cosa ne pensano gli altri ascoltatori, che magari hanno avuto dei figli anche loro adolescenti che non hanno mandato alle feste e che poi si sono arrabbiati e, come nel caso di tua figlia, non hanno parlato per diversi giorni. E allora 320 20 41 433, vogliamo dare un aiuto a Paola? Cosa le vogliamo dire di questa figlia che non le parla più? Dai, messaggi audio meglio, ma non troppo lunghi, altrimenti non riesco a mandarli in onda.

0: Tracy Chapman con Talking About Revolution su Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono, siamo nel pieno della nostra rubrica True Life e oggi ho scelto il messaggio di Paola, mamma un po' preoccupata perché ha scritto: mia figlia di 16 anni non mi parla più perché non l'ho mandata ad una festa, alcune sue amiche sono andate ma io non ho voluto perché era troppo lontana la festa, ovviamente non sapevo in macchina con chi andasse, insomma non mi fidavo e lei mi accusa di non essermi fidata di lei e adesso sono piena di sensi di colpa, soprattutto perché lei ora è piena di rabbia nei miei confronti. E allora stiamo provando ad aiutare Paola con qualche consiglio, perché magari figli sedicenni ne abbiamo avuti tutti e situazioni del genere sono all'ordine del giorno. E allora sentiamo un po'.
1: Ciao, buongiorno Paola.
0: Ciao.
1: Sei una mamma, come tutte le mamme, ha 3000 paure. Hai fatto bene, secondo me hai fatto bene. L'ho fatto anch'io in passato con i miei figli che adesso sono grandi.
0: E?
1: Tutto passa, tranquilla. E segui sempre il tuo istinto. Certo, ogni tanto smussa un po' gli angoli.
0: Questo sì.
1: Però hai fatto bene. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, mi piace il tuo entusiasmo. Buona giornata.
2: Buongiorno, Marianna da Roma.
0: Ciao Marianna.
2: Io pure per molte volte ho avuto titubanza nel mandare il mio figlio. È maschio, forse la cosa è diversa.
0: Un pochino magari.
2: Però l'ho sempre mandato perché la fiducia nei confronti dei figli bisogna averla, anche se lontano. Giustamente si va a portare, poi si va a riprendere.
0: Ecco, questa poteva essere un'opzione.
2: È brutto perché purtroppo ci sono passata io da figlia e ho sempre detto che non avrei mai fatto lo stesso errore. Buona giornata a tutti.
0: Lo so, però il mestiere del genitore comporta anche ogni tanto magari sbagliare. Poi sentiamo qualcun altro.
3: Carissima, cosa si fa?
0: Cosa
3: non si fa per i figli? Io l'avrei accompagnata, mi sarei sacrificata, avrei fatto così. Ciao, buona giornata.
0: Ma non sappiamo dove fosse la festa, che impegni magari

0: aveva Paola, certo, se non l'ha fatto evidentemente forse non poteva.
1: Buongiorno a tutti, sono Samara da Roma.
0: Ciao Samara. Dici.
1: Vorrei dire che secondo il mio parere di mamma, che ho un 17enni.
0: Ok, quindi figlio più o meno della stessa età.
1: E tuttora non va dove vanno tutti gli altri.
0: Ok.
1: Cioè non è perché gli altri vanno
0: che lui
1: che
0: va.
1: Mio figlio ci può andare.
0: Certo, non vale per
1: quindi
0: tutti.
1: Quindi se lei non si è sentita, non era sicura, non c'era le garanzie
0: per mandare la figlia,
1: per farla stare tranquilla, per mandare la figlia a questa festa, ha fatto benissimo.
0: Oh, vedi, dai, arrivano un po' di messaggi di conforto, Paola, non sentirti in colpa. Ora la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
2: Intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud, con code tra Torre Nova e il Gra, trafficata la carreggiata interna del Grande Raccordo, con code tra Casilina e Appia, code a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Sul tratto urbano della Roma L'Aquila, traffico in coda sul Gra e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione, code sulla tangenziale tra Via dei Monti Tiburtini e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, traffico incolonnato sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città, code sempre sulla via Appia tra Ciampino e il Gra. Trasporto pubblico, indetto per la giornata di oggi uno sciopero che coinvolgerà il settore aereo, in agitazione piloti e assistenti EasyJet dalle 10 alle 18. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna su Dimensione Suono Soft. Oggi nel nostro appuntamento True Life Vita Vera ho scelto il messaggio di Paola, mamma che ha questa figlia di 16 anni che non le parla più dopo che lei non l'ha mandata ad una festa e ora è piena di rabbia nei suoi confronti e la mamma è piena di sensi di colpa. Sono arrivati tanti messaggi di sostegno, cara Paola, ma vorrei concludere con questo messaggio che ho trovato bellissimo.
1: Ciao Paola, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, io ho un figlio di 21 anni.
0: Sì.
1: E ogni volta che non ci siamo trovati d'accordo, io gli ho ricordato che è la prima volta che faccio la mamma e lui è la prima volta che fa il figlio.
0: È vero.
1: E quindi rimetterci seduti e trovare quello che è l'equilibrio più giusto per tutti e due, perché quando lui è nato io l'ho chiesto il manuale, ma
0: niente.
1: All'ospedale mi hanno detto che i manuali per far crescere i figli non si vendono.
0: È vero.
1: Usiamo l'istinto, a volte abbiamo ragione, a volte abbiamo torto, veniamoci incontro. Ma ricordati sempre questo: tu fai la mamma, lui fa il figlio. Se ti sei sentita di dire no, giustificagli quel no, giustificale quel no e falle capire il perché, e che comunque il bene che le vuoi è sempre altissimo. Vedrai che trovate sicuramente un punto d'incontro. In bocca al lupo e buona giornata.
0: Ma grazie per questo messaggio bellissimo, Paola. Direi che dai, puoi farcela, puoi superare questo momento che agli occhi adesso ti sembra difficilissimo, ma vedrai che tutto andrà meglio. E noi diciamo che un altro caso di True Life l'abbiamo superato brillantemente.

0: lo so che in questo momento stiamo tutti volando su Falcor, il cane, che poi non era un cane ma era un drago della storia infinita, perché questa ovviamente è la colonna sonora di un film meraviglioso con cui tanti di noi sono cresciuti, Never Ending Story su Dimensione Suono Soft. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Libia e Piazza Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Danat a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati

0: per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
1: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Il caso di Margaret Spada, 22 anni, morta a Roma dopo una rinoplastica. La procura ha chiesto per i chirurghi estetici Procopio, padre e figlio, il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. I due operarono in un palazzo dell'Eur e sponsorizzavano i loro interventi su TikTok. Tra le cause del decesso della ragazza anche polmonite ab ingestis, perché nessuno le aveva detto di non mangiare prima dell'intervento. Roma esibisce un falso tesserino da ufficiale giudiziario per il ritiro dei preziosi. Sventata la truffa della finta indagine su una rapina. La polizia ha arrestato in flagranza una 26enne di origini georgiane che si era presentata alla porta di un'anziana per raggirarla e ora gravemente indiziata del reato di tentata truffa aggravata. Cinecittà, ma non solo. Entro giugno saranno pronti 5 nuovi spazi realizzati con 232 milioni di fondi europei PNRR e altri 4 verranno completamente ristrutturati. La capacità produttiva aumenterà quindi del 60%. Roma si candida così a diventare il 7 d'Europa. Con i nuovi teatri di Cinecittà, Roma ha un'offerta senza paragoni, sottolinea Lorenza Lei, amministratrice e delegata della Fondazione Roma Lazio Film Commission, i cui soci fondatori sono Regione Lazio e il Comune di Roma. Calcio, il Milan in crisi riapre la corsa Champions, finisce 0-3 con l'Atalanta, i rossoneri fischiati a San Siro, a segno Ederson, Zappacosta e Raspadori. La Roma vince 3-2 a Parma e lo aggancia. La squadra di Gasperini rimonta nel recupero decisivo del rigore di Malen al 101esimo. Il Como vince 1-0 a Verona ed è certo dell'Europa. La Cremonese batte il Pisa e può sperare. Fiorentina Genoa 0-0, Viola matematicamente salvi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Giornata di lunedì ancora un po' variabile, specie nella prima parte, annuvolamenti irregolari, qualche veloce piovasco in transito, lascerà poi spazio a un lunedì più asciutto con ampie schiarite dalla tarda mattinata, un pomeriggio più soleggiato su gran parte della regione con ancora qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento per la presenza di venti da sud che rinforzano dal pomeriggio, le massime fino a 22-24 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: La mia notte non porta consiglio, la mia notte pensa a te come un sogno a occhi aperti.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Fino alla fine, fino alla fine noi la sentiamo questa canzone bellissima denegrita. Magnolia, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Ecco, qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Davvero, non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e

0: dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
2: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
3: Ecco l'azzurro, lo vediamo concentratissimo sul trampolino più alto. Si concentra, ma problemi alla lente a contatto, no, tuffo annullato.
4: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
5: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Autoroyal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
15: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
18: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
17: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
18: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
20: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri. Le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Gli esperti parlano già di effetto Michael, cioè l'effetto che il film che racconta la storia di Michael Jackson ha avuto sulla gente, e di fatto i brani di Michael Jackson sono rientrati in classifica. Film che sta andando benissimo al botteghino, tanto che potrebbe battere il record messo da Bohemian Rhapsody dei Queen per un biopic musicale come incassi. Loro hanno fatto 900 milioni, lui pare che possa fare ancora di più.
1: Chitarra acustica, pianoforte e basso.

0: Antonello Venditti con Dimmelo tu cos'è su Dimensione Sono Soft. Ma io dico, Branco, diccelo tu cos'è, come andrà oggi questa giornata? Noi siamo qui a pendere tutti dalle tue labbra. E allora sentiamo Branco adesso, segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È lunedì 11 di maggio 2026. Vado all'Ariete. Per quanto riguarda voi, adesso in questo mese di maggio,

arrivano delle novità importanti, perché Mercurio, entrando in Gemelli, vedrete, la prossima settimana sarà veramente clamorosa e sarà nella posizione migliore per i vostri guadagni. Marte andrà pure nel settore dei guadagni. Toro, mi dispiace dire, ma anche voi avete dei nemici, concorrenti sleali. Non è che ho inventato io, me lo dice Saturno in Ariete, dodicesima casa, che è una delle più delicate posizioni per questo pianeta. Per il resto, vi ho detto all'inizio, la fortuna però non vi lascia mai. Gemelli, dovete anche puntare sulla matematica, sulla tecnica, perché le sole parole non bastano. Riservate però, dice Venere ancora con voi, i sogni all'amore. Aprite questo vostro cuore. Cancro, ci sono dei periodi della vita, soprattutto devo dire nel lavoro, dove già le hai prese tante di batoste e ancora insisti. Bisogna essere nuovi. Leone, questo mese arriva Marte negativo. Come vedete, non c'è mai pace vera sotto gli olivi. Vergine, arriva un Marte in Toro. Beh, quello è veramente, devo dire a tutte le ascoltatrici di tutti i segni, che Marte in Toro per l'uomo è sicuramente al massimo della potenza sessuale. Bilancia, quando Giove andrà in Leone nel mese di luglio, sarà tutto diverso, tutto più facile. Voi dovete, Bilancia, sorprendere gli altri con un altro atteggiamento, non essere sempre gli stessi, sempre uguali, sempre vestiti allo stesso maniera. Ecco, più freschi, più giovani, quale che sia la vostra età. Per quanto riguarda la gioventù, sicuramente voi adulti, grandi, siete molto più giovani dei ragazzi e delle ragazze. Vado adesso allo Scorpione. Un altro segno al vostro posto avrebbe capitolato da un bel po'. Allora, che vi dico, Scorpione? Cerchiamo di ripartire oggi con questa luna per noi molto favorevole in Pesci. Grazie, stelle. Sagittario, ritornano un'altra volta in primo piano le amicizie, ma soprattutto l'amore deve restare caldo. Capricorno, i viaggi vi darebbero tanto in questo momento. Lo sappiamo bene che non si può sempre viaggiare, però cercate di viaggiare almeno con la mente, con la vostra intelligenza, con l'ambizione, per non dire con la passione. Fatevi una grande riserva per il futuro. Acquario, chi vi vive accanto, come riuscirà a sopportarvi? Però io vi ho avvertito e sicuramente migliorerete questo comportamento. Ed infine, per questa nuova settimana, che ripeto è di una importanza veramente grande per noi, per il nostro lavoro, per i nostri soldi, per la salute, un po' addormentati i nostri pesci, come ogni lunedì del resto, luna nuova in Toro. Tutto quello che dicono prima, tutto quello che dicono dopo, sarà già viziato da qualcosa che riguarda i Gemelli, cioè doppiezza e non verità.
grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani. E come pensiero delle stelle, vista la situazione, mi piace trovare dei pensieri che sono adatti anche a una certa situazione astrale. Oggi scelgo Napoleone e poi capirete perché nel corso della settimana. Napoleone ci ha insegnato di non fermare mai un nemico quando commette lui un errore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: migliori anni della nostra vita di Renato Zero su Dimensione Suono Soft. E a proposito di anni, oggi avrebbe spento 94 candeline il grande Valentino Garavani, lo stilista e l'imperatore della moda. E allora il nostro paese ha deciso di ricordarlo in qualche modo, di renderlo ancora più eterno con una moneta celebrativa. Quindi verrà fatta questa moneta in due versioni, una in oro e l'altra in argento, per ricordarci e rendere ancora più eterna questa figura memorabile di Valentino, il grande stilista.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Prosegue la mobilitazione straordinaria di Roma Capitale per la sostituzione delle carte di identità cartacee, che non saranno più valide dal 3 agosto. Per tutti i fine settimana di maggio e giugno, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti al Circo Massimo, è attivo il nuovo sportello per il rilascio della CIE senza prenotazione, precedenza per chi ha il documento cartaceo ed è privo di passaporto. Non soltanto lavoro ma impresa, grazie alla piattaforma Up With Down, le persone con sindrome di Down possono pubblicare progetti imprenditoriali alla ricerca di finanziamenti. Roma Capitale sostiene la piattaforma con una campagna di comunicazione attraverso affissioni, pubblicazioni su LED e trasmissioni radio. Mercoledì 13 maggio Palazzo Farnese aprirà le porte al pubblico dalle 18 a mezzanotte per la Notte delle Idee. Gli spazi del palazzo saranno animati da dibattiti, proiezioni, installazioni e performance su temi scelti da un comitato editoriale di giovani. Info su comune.roma.it.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 19 maggio con carta Essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor

0: dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190, Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Ancora morti sulle strade di Roma. Tragico incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. Abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Seguito un sequestro preventivo di beni del profitto del reato per 2 milioni di euro nei confronti di un soggetto di origine russa. Nell'operazione Crypto Luxury è emerso un sistema in cui venivano proposti in modo del tutto abusivo investimenti in criptovalute presentati come altamente redditizi, accompagnati dalla gestione diretta dei portafogli digitali dei clienti, una promessa di guadagni facili che si è rivelata per molti una trappola. Il caso di Margaret Spada, morta a 22 anni per la rinoplastica, era arrivata dalla Sicilia nello studio all'Eur gestito da padre e figlio, la coppia di chirurghi estetici Procopio. Ora la procura chiede per loro il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Sarebbero stati fatali il mancato uso del defibrillatore e il ritardo nel chiamare il 118. Tra le cause del decesso anche polmonite ab ingestis, perché nessuno aveva detto alla vittima di non mangiare. Calcio, il posticipo di ieri sera tra Milan e Atalanta è finito 3-2 per i bergamaschi. Ora i rossoneri, raggiunti dalla Roma che ieri pomeriggio ha vinto 3-2 contro il Parma, rischiano tantissimo in chiave Champions e la Juve si gode un insperato terzo posto. Le altre partite di ieri, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0 e Verona-Como 0-1. Con questo risultato i lariani sono certi dell'Europa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Grazie ad Andrea Soprani, è tutto anche da parte mia. Oggi ce l'abbiamo fatta, dai, questa sveglia così temuta del lunedì è andata e adesso siamo in discesa, anche perché è arrivato Francesco Cavuoto, quindi è tutto uno scivolo questa mattinata insieme a lui, uno di quelli belli dell'acquapark, però è super divertente. Quindi con lui fino alle 13 ti auguro uno splendido lunedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina. Se avrai ancora la sveglia presto, sai che mi trovi qui tra le 6 e le 9 e io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

batteria, tastiere, basso, archi.

prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

c'è ancora mare con Giorgia. Buon lunedì, inizia una nuova settimana. Eccomi qua, io sono Francesco Cavuoto. Dopo un weekend di bagordi, eccomi qua, io sono oggi il vostro malore aggiunto. Come va? Per le prossime 4 ore stiamo insieme. Vorrei fare l'appello, se ci siete... Chi è? No, diceva, so io che busso, scusa. E battete un colpo al 320 20 41 433. Chi sei? Cosa fai? Dove vai? Un fiorino? Così capiamo anche la community di Dimensione Suono Soft. Cosa fa a quest'ora del mattino? Un bacio e un grazie a Lauro Buono che ti ha tirato giù dal letto anche in questo lunedì. Si riparte verso una nuova settimana. Adesso non la prendere proprio così con l'ansia del lunedì mattina. È quasi finito il lunedì. È quasi finito. Tu vedi sempre il bicchiere mezzo pieno.

0: è fatta, è quasi fatta. Tu ascoltaci per le prossime 4 ore che vedrai che stai chill, come dicono i ragazzi di oggi. Le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience, si viaggia, si vola. Oggi andremo molto lontano insieme a Beppe Pellegrino. Poi ci siete voi, c'è la nostra musica, le grandi voci del cinema, c'è l'informazione. Ci siamo tutti, ci siamo, ci fate. Allora, possiamo iniziare. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello unico, un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
4: Scopri Hyundai i20, la l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
10: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
12: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
13: E mi ricoverano.
12: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
14: In tutto il Lazio. Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
15: 50 e 50 50 e 50.
16: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con

0: Il vantaggio della detrazione fiscale!
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: come sempre io non smetterò mai di ringraziare la vostra fiducia, del fatto che semplicemente in maniera automatica ogni mattina pact accendete la radio su Dimensione Suono Soft per ascoltare me, e che avrò fatto così di bene nella vita per meritarmi ascoltatori così, me lo continuo a chiedere. Le 9:38 siamo in diretta, ma proprio una diretta, ma che dire, ma è un, proprio una diretta, è live, tu ci pensi che io faccio ta ta ta e tu stai sentendo ta ta ta in questo istante mentre lo dico, Guglielmo Marconi sarebbe fierissimo di questo. Intanto ascoltiamo Beppone Pellegrino che ci porterà dall'altra parte del mondo, e oggi armati di pazienza e di meraviglia e di stupore, perché il viaggio è veramente molto lungo. Vai Peppone, tocca a te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici con la valigia, oggi andiamo lontano, andiamo in Cina, esattamente alla Grande Muraglia, una cosa bellissima, enorme, lunghissima. La Cina è un paese che ti mette subito davanti a qualcosa di enorme. E la Grande Muraglia è probabilmente l'esempio più estremo. Arrivi lì e pensi di aver capito tutto, poi ovviamente inizi a camminare e capisci che no, non hai proprio capito niente. Salite ripide, torri di guardia, curve infinite tra le montagne. Non è una semplice costruzione, è una linea che attraversa secoli e secoli di storia. E la cosa incredibile è che non è stata costruita tutta insieme, ma in momenti diversi da dinastie diverse cinesi. È un progetto umano gigantesco, fatto senza tecnologia moderna, solo fatica, organizzazione e visione. Un luogo così non poteva non affascinare anche artisti lontani da questa cultura. Infatti Philip Bailey, il cantante degli Earth and Fire, ha scritto una canzone bellissima che si chiama Chinese Walking on the Chinese Wall. E questo signore è sempre stato attratto da mondi diversi, dall'incontro tra la tradizione e il futuro, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Yeah. E c'è qualcuno da amare, per esempio Flora che ci scrive dall'ufficio e dice: ma oggi non ho voglia di fare nulla. Flora, guarda, sei praticamente la portavoce ufficiale del lunedì mattina italiano. Poi c'è Pina da Fiumicino che invece ha capito tutto dalla vita: passeggiata sul lungomare, musica in cuffia, relax, mentre noi siamo fermi al semaforo a discutere con la nostra esistenza. Lei è già in modalità film francese. Federica da Roma ci scrive direttamente dal semaforo rosso della Colomba, col Colombo, che tra l'altro è uno dei posti dove si fanno le riflessioni più profonde della vita, tipo: ma io davvero volevo uscire questa mattina? Una abbraccio anche a Nadia da Ciampino, che è già al lavoro. Tiziana, che si definisce fresca pensionata felice, e secondo me questa frase andrebbe scolpita nel marmo. Poi c'è Elena dai Castelli Romani che ci manda un messaggio dal suo cavallo. Capisci che dimensione sono soft? Passa dal semaforo a chi vive in un romanzo, praticamente. E infine Elisabetta da Civitavecchia, che dedica un messaggio alla nostra magica compagnia. Ecco, detta così sembra quasi una setta, però una setta rilassante con della buona musica. Informazione, poi l'ora delle Good Life. Se hai più di 40 anni, io ti consiglio di rimanere proprio incollato alla radio, perché ti do proprio il segreto del perché tu ti alzi la mattina e dici: ma perché ieri ho bevuto quel bicchiere di troppo? Forse non dovevo.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Lifestyle Extra. Uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra. Voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
6: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute. 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
17: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
9: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU, wifi incluso a soli 799 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Buongiorno da Andrea Soprani. Ancora una tragedia della strada a Roma. Ieri sera due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita all'incrocio fra Viale Marconi, Via Salvatore Pincherle e Via del Valco di San Paolo, dopo essersi scontrati con le rispettive motociclette. Per i giovani non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento del personale medico dell'Ares 118. Sul caso indagano i vigili urbani. Le vittime erano residenti al Gianicolensi a Prima Porta. Fingendosi un ufficiale giudiziario e mostrando un falso tesserino identificativo, si era presentata a casa di un'anziana per farsi consegnare denaro e preziosi con la scusa di presunti controlli legati a una rapina in gioielleria. Una 26enne di origini georgiane è stata arrestata in flagranza dalla polizia ed ora è gravemente indiziata di tentata truffa aggravata. Giornata di sciopero oggi per i lavoratori di AMA, aderenti alle sigle sindacali USB e UGL. La protesta coinvolge l'intero turno lavorativo e potrebbe causare rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta di rifiuti e di igiene urbana nella capitale. Restano comunque garantite una serie di attività considerate indispensabili per la tutela della salute pubblica e della sicurezza cittadina. Tennis internazionali di Roma. Musetti soffre ma batte Cerundolo e vola agli ottavi. Il toscano dolorante alla coscia sinistra ha vinto 7-6-6-4. Avanti anche Darderi, l'italo-argentino ha battuto Paul, eliminato Arnaldi. Il ligure si è arreso in 3-7 a Hodar. Tra le donne, Swiatek travolge Cocciaretto. Oggi alle 11 in campo Mattia Bellucci, dopo le 12 Andrea Pellegrino e nel pomeriggio Sinner che sfida Popirin. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Beyoncé con Listen nella nostra seconda ora. Buongiorno, buon lunedì, dai che c'è Dimensione Suono Soft, c'è la nostra musica, c'è la nostra carica. Hai più di 40 anni, tra poco parliamo proprio di noi, sì, perché il corpo ti invia praticamente dei segnali che prima nemmeno inviava, mandava praticamente nello spam. Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle nostre Good Life, come sai. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro, e dai invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166, vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Signore e signori, il doppio salto al trapezio! Si lanciano! No! Manca la presa! Si tocca gli occhi, non vede bene! Cade! Nella rete di sicurezza!
5: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Cliooculistica.it.
6: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
7: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
13: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
14: 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
18: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
19: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
20: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
22: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
23: Dimensione Suono Soft.

0: spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Love My Life. Amiamo la nostra vita a tutte le età, solo che a 40 anni poi succede una cosa molto strana. Non è che ti senti vecchio, ma il corpo inizia a mandarti email che prima finivano direttamente nello spam. Guarda, ti faccio semplicemente una classica ipotesi: a 20 anni esci con gli amici, fai serata, il giorno dopo puoi continuare tranquillamente a fare serata. A 30 anni fai serata, il giorno dopo non puoi fare serata, la fai magari due giorni dopo. A 40 anni fai serata per una settimana, stai a casa con la tisanina allo zenzero e al finocchietto. Allora oggi comunque niente drammi, niente crisi di mezza età, solo tre semplici strategie per stare bene davvero. La prima: ascolta il tuo corpo, perché dopo i 40 anni lui parla chiaro. Magari recuperi meno velocemente, dormi peggio se mangi tardi, hai meno energia. Non è una punizione, è un aggiornamento del sistema operativo, tutto lì. Il metabolismo rallenta, la pelle cambia, i capelli per chi ce li ha cambiano pure, ma non significa peggiorare, significa cambiare ritmo. Seconda cosa: prevenzione, check up, analisi, controlli, non perché devi vivere con l'ansia, ma perché conoscere come stai è assoluta libertà. E poi le basi vere: sonno, movimento, alimentazione equilibrata, niente estremismi, niente guru motivazionali di chi si sveglia alle 4 e un quarto di mattina per fare immersione nel ghiaccio. Serve continuità, non perfezione. Terza strategia: proteggi la tua energia, perché quello che a 25 anni reggevi oggi presenta il conto. Stress, notti a caso, cattive abitudini, persone che ti drenano, tutto pesa di più. E allora impari una cosa fondamentale: la tua energia è preziosa e va spesa bene. Che poi diciamolo, i 40 anni non sono la fine della giovinezza, sono l'inizio di una nuova e rinnovata consapevolezza. E forse oggi stare bene non significa fare di più, ma trattarti un pochino meglio, perché il tuo corpo, se lo ascolti davvero, sa ancora sorprenderti. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Laura Pausini, e ritorno da te. Vola via la prima metà di questa mattinata di lunedì 11 maggio insieme a Francesco Cavuoto, che sono io. Questa è Dimensione Suonosoft. La prossima ora invece sarà dedicata ai segreti in tavola, quelli di Francesca Romana Barberini. Ma prima ascoltiamo le ultime notizie.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
10: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente! Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041.

0: www. Da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Altri due morti sulle strade di Roma. Tragico incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso delle vittime. In corso le indagini per capire la dinamica dei fatti. Chat di messaggistica trasformati in veri canali operativi e poi consegne, appuntamenti last minute ed appartamenti convertiti in centri della droga. Tra le trame di questo scenario mutevole del narcotraffico urbano si sono sviluppate le ultime attività della polizia nei quartieri di competenza dei commissariati di Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant'Ippolito. 8 gli arresti, sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lunedì nero per chi vola, la giornata ruota intorno allo sciopero nazionale di EasyJet, al quale si aggiungono altre proteste, mobilitazioni di piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportuali. I temi centrali sono il rinnovo dei contratti collettivi, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la richiesta di maggiori garanzie occupazionali. Le fasce garantite saranno tra le 7 e le 10 e dalle 18 alle 21. Calcio Casa Roma, Dybala, il derby può essere la mia ultima partita a Roma. L'argentino gela i tifosi giallorossi dopo la vittoria sul Parma. Lo dice il contratto, nessuno della società finora mi ha contattato per il rinnovo. E ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte. Si fa e si disfa. Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da parte iraniana alle proposte americane e minaccia: andremo a prendere noi quell'uranio che vuole mantenere Teheran. Ma da parte iraniana si dice che è inaccettabile questo tono di Trump e la sua ingerenza nella regione. Siamo pronti a combattere, e dicono i Pasdaran. E il clima sembra quello di nuovo di una vigilia d'armi. Se non fosse che Trump dopodomani va da Xi Jinping a Pechino ed è impossibile pensare a una missione di quella importanza con una guerra in corso o con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto è più feroce, Hormuz, che era aperto, ora è chiuso e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Voglio baciarti senza guardare le ore, voglio toccarti senza darmi dei limiti, voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vieni.
1: Vieni a vedere perché.
0: Cesare Cremonini, vieni a vedere perché. 11:19 in diretta. Buon lunedì mattina da Francesco Cavuoto e dalla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Tra poco arrivano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestre del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira, spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
4: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
5: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro. Euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
9: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità e efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
13: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati Mercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
15: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente.
16: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
17: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
16: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Pregedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La la scienza di cambiare casa, vendere casa è su progeril.it.
19: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
20: Tigre, freschezza quotidiana.
21: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
22: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
23: A grandissima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17 maggio.
24: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
23: Dove?
24: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
23: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
24: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
25: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
26: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
25: Supermercati. Dimensione Suono Soft.

0: and you let her go.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in

0: Charlie Puth, Attention, Dimensione, Suono Soft. Chissà di cosa ci parlerà questa mattina Francesca Romana Barberini? Scopriamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando un nostro gesto quotidiano, semplice, praticamente quasi automatico, riesce a cambiare il nostro modo di fare la spesa e allo stesso tempo ci dà una mano con il portafoglio? Bene, a questa domanda cerchiamo di dare una risposta con Filippo Ferrari, responsabile della comunicazione dell'app Antispreco To Good To Go, che proprio in questi giorni festeggia i 7 anni. Filippo, bentornato a Segreti in tavola.
3: Grazie per l'invito, Francesca, un saluto a tutte le persone in ascolto.
2: Senti, To Good To Go non è soltanto un'app, in realtà ha in qualche modo contribuito a cambiare anche la nostra mentalità. Raccontaci questi 7 anni e le riflessioni che avete fatto in occasione del vostro compleanno.
3: Assolutamente, come dicevi giustamente tu, proprio in questo periodo compiamo 7 anni, 7 anni in Italia, che hanno significato tantissime cose. Innanzitutto quello che ci piace pensare è di aver contribuito a sensibilizzare ulteriormente sul tema dello spreco alimentare, cercando di portarlo come tema sempre più centrale, sia in termini di opinione pubblica che dall'altra parte delle persone. La nostra app in questi 7 anni è riuscita a contribuito molto a contrastare lo spreco. Ti do un paio di numeri per contestualizzare il tutto. Parliamo di 34 milioni di pasti salvati che si sono tradotti non semplicemente in piccoli gesti per appunto ridurre il problema, ma dall'altra parte anche il risparmio, perché salvando una surprise bag, che può sembrare appunto un gesto piccolo, si riesce veramente a creare un impatto, e parliamo di circa 310 milioni di euro che sono stati risparmiati dagli italiani attraverso la nostra app. Questo vuol dire che quando veramente parliamo di gesti piccoli che nel quotidiano possono portare ad avere un impatto significativo, parliamo poi di qualcosa che si trasferisce non solamente in termini di impatto e di comportamento etico, ma proprio di anche risparmio in questo caso, e quindi un aiuto nelle tasche delle persone.
2: Assolutamente. E naturalmente l'augurio è che To Go dopo, come dire, cresca per ulteriori altri tanti anni, perché è veramente un aiuto per tutti noi ed è anche un modo per imparare a rispettare il cibo, non soltanto a non sprecare, no?
3: Assolutamente sì, cioè quello che vogliamo è cercare di fare in modo che anche grazie alla nostra app si riescano ad adottare delle abitudini di consumo sempre più consapevoli. In un periodo, ad esempio come quello attuale, con un forte caro vita, noi vediamo che anche il carrello della spesa ogni giorno tende sempre a diventare più caro, basta semplicemente andare al supermercato piuttosto che nei mercati rionali, ad esempio, vedere quanto sta crescendo anche il prezzo di prodotti in stagione, come possono essere frutta e verdura. Quindi l'idea di avere un qualcosa che ti può aiutare e al contempo fare un gesto positivo è alla base di quello che facciamo, e siamo veramente felici di essere riusciti un po' a trasferire questi messaggi nel quotidiano a tutte le persone.
2: Assolutamente, Filippo, grazie mille sempre, buon compleanno a To Good To Go, ci sentiamo presto perché le vostre iniziative sono sempre molto interessanti e qui a Segreti in Tavola vogliamo sapere che cosa combinate, quindi grazie e buona giornata.
3: Grazie, presto a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft più tardi, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cry, Bob Marley a chiudere le prime tre ore in questa mattinata su Dimensione Monosoft, la radio del benessere. Tra poco inizia l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Così porti porto, rilassato, rilassata, fino a ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Monosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Roma eterna.
10: E il caldo pure?
11: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
12: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40.

0: Podcast su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
1: Centro di Fisioterapia, Diagnostica di Ultima Generazione, Chirurgia Plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: MDClima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MDClima.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Eseguito un sequestro preventivo di beni del profitto del reato per 2 milioni di euro nei confronti di un soggetto di origine russa. Nell'operazione Crypto Luxury è emerso un sistema in cui venivano proposti in modo del tutto abusivo investimenti in criptovalute presentati come altamente redditizi, accompagnati dalla gestione diretta dei portafogli digitali dei clienti. Una promessa di guadagni facili che si è rivelata per molti una trappola. Ancora una tragedia della strada a Roma. Ieri sera due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita all'incrocio fra Viale Marconi, Via Pincherle e Via del Valco di San Paolo dopo essersi scontrati con le rispettive motociclette. Per i giovani non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento del personale medico dell'Ares 118. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, il conducente dell'Himalayan proveniva da Via Pincherle, forse ha perso il controllo della moto e si è scontrato con il motociclista in sella alla Triumph che invece viaggiava su Viale Marconi. Uno dei due è finito fuori strada, è volato sul marciapiede. Giornata di sciopero oggi per i lavoratori di AMA aderenti alle sigle sindacali USB e UGL. La protesta coinvolge l'intero turno lavorativo e potrebbe causare rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana nella capitale. Restano comunque garantite una serie di attività considerate indispensabili per la tutela della salute pubblica e della sicurezza cittadina. Musica. Paty Pravo torna in tour dopo Sanremo. L'artista porterà il nuovo album Opera dal vivo. Sarà il 17 maggio al Teatro Brancaccio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Gli 883 senza averti qui, 16 minuti, anzi 17 in questo istante, dopo mezzogiorno, l'ora è quella della decompressione, dove mettiamo più musica e meno chiacchiere. Tutte per te queste canzoni che arrivano. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trova un'accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più, se vuoi, su peterpanudv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
3: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale. BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTac di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTac al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
13: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi. Veneta

0: Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: dolcezza di Sir Elton John con Your Song. 39 minuti dopo mezzogiorno, fino alle 13 mia compagnia nell'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, poi invece di chiacchiere ne sentirete con Maria Chiara Belardo che oggi vi accompagna fino alle 5 in questo lunedì 11 maggio. Intanto i consigli sulla salute.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con
0: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
2: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi la dottoressa Francesca Lepre, fisioterapista della clinica Ars Biomedica, esperta di pavimento pelvico. Dottoressa, quando è utile eseguire una valutazione del pavimento pelvico?
3: Il pavimento pelvico è una struttura muscolo-fasciale che chiude in basso il bacino. È utile effettuare una valutazione ogni volta che compaiono segni o sintomi relativi a una disfunzione. Questo può succedere a tutte le età. Si parla di incontinenza urinaria o fecale, stipsi cronica, soprattutto da ostruita defecazione, ma anche dolore ai rapporti, vulvodinia o dolore pelvico persistente. Molto utile inoltre una valutazione del pavimento pelvico in corso di gravidanza, perché il perineo è protagonista del periodo espulsivo e quindi occorre prepararlo al meglio e rendere la donna più consapevole. Un altro momento importante in cui potrebbe essere utile una valutazione è in preparazione o post chirurgia, nel caso ad esempio di chirurgia prostatica per l'uomo, o anche nella menopausa per le donne che possono presentare dei sintomi relativi a disfunzioni perineali.
2: Come si svolge una seduta di riabilitazione perineale?
3: La riabilitazione parte sempre dalla valutazione. Una volta cercati segni e sintomi, inizia l'intervista per andare ad analizzare stili di vita o sbagliate abitudini che possono favorire quelle disfunzioni. Entra in gioco quindi la terapia comportamentale per migliorare proprio lo stile di vita del paziente o della paziente. Durante le sedute ci sono poi esercizi specifici volti a migliorare dei parametri muscolari alterati, quindi con un pavimento pelvico o troppo debole o eccessivamente contratto. Infine, esercizio terapeutico e rieducazione funzionale, così da permettere a quella struttura di ritornare in salute e recuperare la sua funzione.
2: Grazie alla dottoressa Francesca Lepre. Lifestyle Extra torna mercoledì alle 12.35.
0: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: qualche ricordo, qualche canzone come questa, qualche fotografia. Raff chiude il nostro appuntamento di lunedì 11 maggio qui su Dimensione Suono Soft, dove tra poco ti aspetta Maria Chiara Belardo fino alle 5. Io adesso invece ti lascio con le ultime notizie.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Ancora sangue sulle strade romane, incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. I due ragazzi abitavano al Gianni Colenzi a Prima Porta. Il bilancio delle vittime della strada nell'area urbana della capitale sale purtroppo a 41 persone decedute dall'inizio dell'anno, alle quali si aggiungono le 8 sul raccordo anulare e le circa 20 nell'Interland e sul litorale. Il caso di Margaret Spada, morta a 22 anni per la rinoplastica, era arrivata dalla Sicilia nello studio Leur gestito da padre e figlio, la coppia di chirurghi estetici Procopio. Ora la procura chiede per loro il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Sarebbero stati fatali il mancato uso del defibrillatore e il ritardo nel chiamare il 118. Tra le cause del decesso anche polmonite ab ingestis, perché nessuno aveva detto alla vittima di non mangiare. Roma, coordinati dalla procura, i carabinieri arrestano due cittadini albanesi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Sono stati trovati in possesso di numerose dosi di droga e ingente denaro contante. La perquisizione domiciliare

0: Ha confermato i sospetti dei carabinieri della stazione Roma Ottavia che hanno portato alla luce un vero e proprio centro di stoccaggio e contabilità della droga. Atletica, Marcel Jacobs ha parlato a margine della presentazione del Golden Gala in programma il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico. Sono contento di essere qui, di iniziare la stagione, è un anno di transizione importante, c'è un europeo dove sarebbe bello vincere, sarebbe il terzo di fila, ma è un anno più importante per il prossimo, così il campione azzurro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Io invece torno domattina alle 9 se ti va e ci sentiamo domani, adesso ti lascio con Maria Chiara Belardo, vuoi salutare, se no pensano che, capito, faccio finta.
2: È tutto finto, sono registrata, ok? Ah. Bene, non è vero, sono qua.
1: Uscita lato destro, a domani.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

0: 14 minuti, ma che bello iniziare questa nuova settimana con leggerezza, dolcezza, relax, per esorcizzare un po' quella sensazione, no, del lunedì, che è un po' il giorno più in salita di tutta la settimana. Ma benvenuto su Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te per le prossime 4 ore fino alle 17. Inizia adesso il nostro viaggio musicale all'insegna dei successi più belli di sempre. Saluto e ringrazio anche Francesco Cavuoto, da cui sei stato cullato fino a una manciata di minuti fa, e noi iniziamo nel migliore dei modi tra pochissimo con la Good Life in arrivo, in cui scopriamo un modo per rilassarci e anche sbloccare una buona dose di creatività.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione e suono soft.
15: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma, tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
16: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
17: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
18: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
19: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Concessionaria Fiori, 999 vetture usate aziendali a chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione, un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Mi

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: e inventa così la tecnica dei papier découpé, ritagliando forme semplici da fogli colorati, perché dice che quel gesto lo fa sentire in salute, proprio perché già l'atto di creare è di per sé un atto di vitalità. E oggi molti centri d'avanguardia offrono laboratori di pittura emotiva o scrittura istintiva, dove il foglio bianco diventa uno spazio sicuro per scaricare le tensioni e dare voce a ciò che le parole non sanno dire. E chi partecipa a queste sessioni descrive spesso una sensazione di incredibile leggerezza, e le neuroscienze d'altronde lo confermano. Dedicarsi a un'attività manuale e creativa attiva il sistema di ricompensa del cervello, riducendo i livelli di ansia e aumentando anche la produzione di dopamina. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi e la classe di Laura Pausini e

0: grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: damn words, più di semplici parole, e si riferisce all'espressione ti amo che secondo gli Extreme stava diventando, pensa, già ai tempi, era il 1990, fin troppo abusata e priva di reale significato. Pensa oggi, eh sì, perché le cose non basta dirle, vanno anche dimostrate. Pochi minuti alle 2 del pomeriggio, tra poco ci sono le news su Dimensione Sono Soft. E ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso filo d'oro, poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure.
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
16: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
15: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
16: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: valentinoautomobili.it.
17: mdclima.it, climatizzazione

0: climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Incidente nella serata di ieri alle 21.40 all'incrocio tra Viale Marconi, Via Pincherle e Via di Valco San Paolo. A perdere la vita due motociclisti di 22 anni morti sul colpo. I due ragazzi abitavano al Gianni Colenzi a Prima Porta. Il bilancio delle vittime della strada nell'area urbana della capitale sale purtroppo a 41 persone decedute dall'inizio dell'anno, alle quali si aggiungono le 8 sul raccordo anulare e le circa 20 nell'Interland e sul litorale. Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei lidi di Ostia contro l'avviso pubblico del 14 febbraio dello scorso anno indetto da Roma Capitale per l'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative con durata di un anno. Per il TAR è legittimo il bando di Roma Capitale. Ancora violenza sotto la metro, fermano un gruppo di borseggiatrici in azione e vengono picchiati dall'accompagnatore. Mi ha presa a pugni in faccia. Le vittime sono un uomo di 34 anni e sua moglie, una ragazza italo-americana di 33 anni, aggrediti ieri sulla banchina della stazione metro Barberini mentre cercavano di sventare un furto. Ad avere la peggio è stato il 34enne, portato al policlinico Umberto I, refertato con 10 giorni di prognosi per le ferite riportate al volto, in particolare sull'occhio. Per la ragazza ricoverata in codice verde, solo un grande spavento. Tennis, finiti gli internazionali per Mattia Bellucci, che ha perso 4-6-3-6 con lo spagnolo Martín Landaluce nei sedicesimi di finale. Ora in campo Andrea Pellegrino contro l'americano Tiafoe, mentre dalle 15 scenderà in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino, mentre gli altri ballano.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Pensa che quando Billy Idol scrisse questo pezzo per il titolo si è ispirato a quello di un film horror, Occhi senza volto, Eyes Without a Face, dal 1983 direttamente nel nostro lunedì su Dimensione Sono Soft. Ciao, sono Maria Chiara. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC, alluminio sciuco, alle porte blindate e da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
10: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
12: Ci prepariamo alla battuta, ultime fasi di questo agguerritissimo set. No, l'ha mancata!
13: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
14: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
15: Hai trovato la casa dei tuoi sogni?

0: Ma devi ancora vendere la tua?
1: Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Progedil.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
8: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E c'è chi le ha provate davvero tutte, dai bastoncini di liquirizia ai cerotti, e mi riferisco alle soluzioni per smettere di fumare. L'ultima innovativa tendenza alquanto naif arriva direttamente dalle star di Hollywood e consiste nel masticare una mela. Ebbene sì, una mela al giorno toglie il medico di torno.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: succedere prima o poi che una persona finisse in cura per aver sviluppato una dipendenza da intelligenza artificiale. Accade in Italia, più precisamente a Venezia, dove una ventenne è stata presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le Dipendenze, il cosiddetto SERD, che però di solito si occupa di ludopatia, shopping compulsivo e cose analoghe, per aver iniziato ad isolarsi dal mondo dando completa fiducia al solo chatbot online. Insomma, tocca iniziare a preoccuparsi, altrimenti finiremo per delegare tutte le nostre funzioni vitali e comunicative all'intelligenza artificiale e creare un mondo in cui saranno i nostri rispettivi chatbot a comunicare tra loro e noi completi automi incapaci di intendere e di volere. Che paura, per carità. 14:54 su Dimensione Suono Soft, il nostro viaggio insieme continua subito dopo le news.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure.
4: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
12: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
13: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Pomeriggio da Francesca Proietti. Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un appartamento in via Angelo Fava nel quartiere Primavalle. L'uomo di 60 anni è morto poco dopo il trasporto al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia scientifica della Questura di Roma e dagli investigatori del distretto di polizia di Primavalle, la donna arrestata, una cittadina di nazionalità romena di 36 anni, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con due oggetti contundenti. Le indagini hanno svelato che la 36enne era stata già condannata in passato per reati contro la persona. La donna si trova in carcere. Non si è fermato all'alto dei carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo del territorio. Invece di arrestare la marcia, ha ignorato l'ordine dei militari dandosi alla fuga a forte velocità nel tentativo di dileguarsi. È accaduto in via Chiabrera. Ne è scaturito un breve inseguimento nel corso del quale un'autovettura condotta da un uomo di 73 anni con a bordo una 72enne ha impattato contro l'autoradio dell'arma. Il 73 23enne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, mentre la passeggera è stata trasportata presso il San Camillo e ricoverata in osservazione. I carabinieri poi hanno arrestato il 18enne del Bangladesh in fuga. I due giovani erano a bordo di due moto che si sono scontrate ieri sera all'intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo. L'impatto è stato molto violento. Sul posto gli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Giornata di sciopero oggi per i lavoratori di AMA, aderenti alle sigle sindacali di USB e UGL. La protesta coinvolge l'intero turno lavorativo e potrebbe causare rallentamenti e disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo, ma è solo amore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

porta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ragazzino vestito da elefantino che pedala un monociclo su una strada deserta e tutto il resto è storia di uno dei videoclip più iconici dei Coldplay, quello di Paradise, il pezzo appena ascoltato su Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino alle 17. Tra poco scopriamo un tema molto importante e delicato, cioè quello della salute mentale. E hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché allora non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero tan zero tag zero salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro e Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: Ma chi è?
10: Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente, è che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: A grandissima richiesta.

0: Nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri. Le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: canzoni che portiamo nel cuore. Era il 1981, Claudio Baglioni con Strada Facendo su Dimensione Suono Soft. Ora sono le 17:41 minuti e quindi ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Avete mai pensato che dietro una birra profumata aromatica si nasconda in realtà un ortaggio? Sì, perché il luppolo è proprio questo, è una pianta antica, una pianta spontanea che cresce lungo i fiumi e i margini dei boschi, ma oggi anche al centro proprio di vere e proprie coltivazioni. E è una pianta rampicante il luppolo, ama i terreni freschi, ben drenati e ha bisogno anche di sostegni alti su cui arrampicarsi, e in primavera germoglia velocemente, può crescere anche, pensate, diversi

0: centimetri al giorno. La coltivazione, diffusa soprattutto in paesi come la Germania, gli Stati Uniti, negli ultimi anni anche in Italia, inizia ad esserci il luppolo italiano, dal Piemonte al Lazio fino al Trentino, dove si sta riscoprendo questa coltura legata sia alla birra artigianale ma anche alla cucina, perché il luppolo non è solo un ingrediente che dà amaro e profumo alla birra, è anche un alimento interessante dal punto di vista nutrizionale. I suoi germogli assomigliano a quelli degli asparagi, agli asparagi verdi selvatici, avete presenti, sottili sottili? Bene, sono ricchi di fibre, di vitamine, di sali minerali, hanno proprietà depurative e digestive, insomma una pianta che unisce un po' il gusto e anche il benessere. In cucina questi germogli, questi getti di luppolo, che si chiamano anche bruscandoli in alcune regioni del nord Italia, sono protagonisti di molte ricette semplici, ovviamente molto raffinate, però come risotti, le frittate, le zuppe primaverili, hanno un sapore delicato, leggermente amarognolo, ovviamente il luppolo amaro, ed è perfetto per piatti che raccontano il territorio e soprattutto la stagionalità. Insomma, il luppolo è una pianta sorprendente, è sia agricola ma anche selvatica, è comunque tecnica e anche gastronomia, è un ponte tra il mondo della birra e quello della cucina, tradizioni e sperimentazione. Quindi la prossima volta che vi beverete una birra, che sorseggerete la vostra birra o che assaggerete un risotto ai bruscandoli, ricordatevi che dietro quel gusto c'è una pianta che cresce molto veloce verso il cielo, ma che ha delle radici ben piantate in terra. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
2: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: storia di così. Era il 1972. I Pooh con Noi due nel mondo e nell'anima nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€.

0: 50? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buonasera da Francesca Proietti. Confermata la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore dell'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene, durante la quale furono uccise 4 donne nel corso di una riunione di condominio. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno richiesto la sospensione di un ristorante dell'undicesimo municipio dopo aver individuato 3 lavoratori in nero. L'ispezione nei locali è stata condotta dalle Fiamme Gialle del secondo gruppo di Ostia, che hanno eseguito controlli su 5 lavoratori di inturno nell'esercizio commerciale. 3 di loro risultavano operatori pagati in nero senza regolare contratto. L'irregolarità è stata quindi segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed è stata richiesta la chiusura del ristorante. Cambiamo argomento. Oggi allo Stadio Olimpico la presentazione del 46esimo Golden Gala Pietro Mennea, appuntamento importante che inaugura la stagione di molti atleti. Mattia Furlani, lunghista medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ci ha parlato della sua condizione in vista della competizione. Sentiamolo.
11: L'obiettivo comunque 4 sarà quello di cercare di raccimolare più punti possibile, perché comunque le tappe della Diamond sono fatte proprio per questo, per cercare di prendere il massimo dei punti e vincere la possibile. E secondo me dello stile di vita di un atleta non è possibile imporsi dei limiti, quindi è importante cercare di esprimersi al massimo in campo e allo stesso tempo cercherò di non impormi limiti.
10: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: La persona giusta riesce a farti innamorare 2 volte. Prima di lei e poi di te stesso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Roberto, e questa è Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato un'altra canzone meravigliosa nel nostro pomeriggio insieme, la voce unica di Alanis Morissette con Everything.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: A un passo dalla maglia rosa, ultimi metri di salita prima del traguardo, ma no, gli sono caduti gli occhiali, non vede, si ritira a 100 metri dalla vittoria.
5: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clio Oculistica.it.
6: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente.
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
16: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile

0: disponibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17. Full time lunedì sabato.
2: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
4: A grandissimo

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi e la classe di Laura Pausini e

0: solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.